0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Buongiorno gentili ascoltatori, io sono Elisa e vi auguro un cordiale benvenuto all'ascolto delle notizie in lingua italiana di Radio Lussino. Questa sera la nazionale croata di calcio debutta ai mondiali con la partita contro l'Inghilterra, una delle avversarie più forti del gruppo L. L'incontro si giocherà a Dallas, con inizio alle ore 22 croate, e rappresenta per i Vatreni la prima occasione per compiere un passo importante verso la qualificazione alla fase successiva. Avvenimenti importanti dal centro visitatori e recupero dei grifoni di Beli. Per i giovani grifoni nati quest'anno sta iniziando il periodo più delicato e pericoloso della loro vita, quello dei primi voli. In questi giorni i giovani grifoni stanno lasciando i nidi sulle scogliere del Quarnero e tentano di volare per la prima volta. Sebbene siano quasi completamente sviluppati ed abbiano dimensioni simili a quella degli esemplari adulti, non possiedono ancora sufficiente esperienza né forza per affrontare un volo sicuro. Gli esperti rivolgono un appello particolare ai diportisti, agli escursionisti ed a tutti i visitatori affinché non si avvicinino assolutamente agli scogliere dove i grifoni nidificano, per non causarne la caduta in mare. In questo caso, il centro invita i cittadini a chiamare immediatamente il numero 112 qualora avvistino un grifone in difficoltà. Gli appassionati di astronomia hanno avuto in questi giorni l'opportunità di ammirare uno spettacolo celeste particolare. Fino a domani, 18 giugno, sarà possibile osservare nel cielo mattutino e serale la Luna ed i pianeti Mercurio, Venere e Giove, che appariranno vicini a loro. Il pianeta più luminoso sarà Venere, ma anche Giove sarà facilmente visibile ad occhio nudo. Si consiglia per una maggiore osservazione la visione da località lontane dall'inquinamento luminoso. Dal 15 giugno è entrato in vigore il nuovo orario estivo di tutte le sedi dei musei di Lussino. Palazzo Frizzi è aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 19 alle 22. Il Museo dell'Apossiomeno è visitabile dalle ore 9 alle 22, mentre la Torre di Lussingrande è aperta dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 18 alle 21. Sono inoltre nuovamente disponibili anche i tour in realtà virtuale dedicati alla storia di Ossero. Domani i Vigili del Fuoco della città di Lussinpiccolo ospiteranno la conferenza finale del progetto europeo Fire Free Med. La conferenza inizierà alle ore 10 e sarà dedicata all'applicazione delle moderne tecnologie nella prevenzione e dello spegnimento di incendi boschivi. Alle ore 12.30 è prevista anche una dimostrazione pratica di spegnimento di incendio di ambiente aperto mediante l'impegno di un drone. Gli amanti della musica jazz potranno assistere domani ad un concerto presso il Museo dell'Apossiomeno. Infatti, giovedì 18 giugno, con inizio alle ore 20, si esibirà il Tonci Grabusic Quartet con Damian Gerbat al contrabbasso, Aldo Fosco al pianoforte e Luca Verbanez al sassofono contralto. Il concerto si svolge nell'ambito del programma estivo del Museo di Lussino e l'ingresso è gratuito per tutti i visitatori che sono gentilmente invitati a partecipare.
0: Previsioni del tempo.
1: Tempo previsto per oggi particolarmente soleggiato, soprattutto nell'entroterra, con maggiore nuvolosità e localmente visibili rovesci con temporali più intensi nel pomeriggio ed in serata. Vento prevalentemente debole, sull'Adriatico prevalentemente moderato da nord-ovest, nella parte settentrionale anche da sud-ovest. Temperatura massima giornaliera tra i 27 e i 31 gradi. Gentili ascoltatori, grazie per l'attenzione. Vi auguriamo una splendida giornata in ascolto di Radio Lussino.
0: Il notiziario.

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Gentili ascoltatori, benvenuti su Radio Lussino. Io sono Elisa e da seguire le principali notizie in lingua italiana. Questa sera la nazionale croata di calcio debutta ai mondiali con la partita contro l'Inghilterra, una delle avversarie più forti del gruppo L. L'incontro si giocherà a Dallas, con inizio alle ore 22 croate, e rappresenta per i Vatreni la prima occasione per compiere un passo importante verso la qualificazione alla fase successiva. Un avvenimento importante è stato segnalato dal centro visitatori e recupero dei grifoni di Beli. Per i giovani grifoni nati quest'anno sta iniziando il periodo più delicato e pericoloso della loro vita, quello dei primi voli. In questi giorni i giovani grifoni stanno lasciando i nidi sulle scogliere del Quarnero e tentano di volare per la prima volta. Sebbene siano quasi completamente sviluppati ed abbiano dimensioni simili a quelle degli esemplari adulti, non possiedono ancora sufficiente esperienza né forza per affrontare un volo sicuro. Gli esperti rivolgono un appello particolare ai diportisti, agli escursionisti ed a tutti i visitatori affinché non si avvicinino alle scogliere dove i grifoni nidificano. Rumori forti, urla o l'avvicinamento di imbarcazioni possono provocare stress nei giovani uccelli e causarne la caduta in mare. Per questo motivo, il centro invita i cittadini a chiamare immediatamente il numero 112 qualora avvistino un grifone in difficoltà. Gli appassionati di astronomia hanno avuto in questi giorni l'opportunità di ammirare uno spettacolo celeste particolare. Fino a domani, 18 giugno, sarà possibile osservare nel cielo mattutino e serale la Luna e i pianeti Mercurio, Venere e Giove, che appariranno vicini tra di loro. Il pianeta più luminoso sarà Venere, ma anche Giove sarà facilmente visibile ad occhio nudo. Si consiglia, per una migliore osservazione, la visione da località lontane dall'inquinamento luminoso. Dal 15 giugno è entrato in vigore il nuovo orario estivo di tutte le sedi del Museo di Lussino. Palazzo Frizzi è aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 10 alle 13 e dalle 19 alle 22. Il Museo dell'Appossiomeno è visitabile dalle ore 9 alle 22, mentre la Torre di Lussingrande è aperta dalle ore 10 alle 13 e dalle 18 alle 21. Inoltre sono nuovamente disponibili anche i tour in realtà virtuale dedicati alla storia di Ossero. Domani i vigili del fuoco della città di Lussinpiccolo ospiteranno la conferenza finale del progetto europeo Fire Free Meet. La conferenza inizierà alle ore 10 e sarà dedicata all'applicazione delle moderne tecnologie nella prevenzione e nello spegnimento degli incendi boschivi. Alle ore 12:30 è prevista anche una dimostrazione pratica di spegnimento di un incendio in ambiente aperto mediante l'impegno di un drone. Gli amanti della musica jazz potranno assistere domani ad un concerto presso il Museo dell'Appossiomeno. Infatti, giovedì 18 giugno, con inizio alle ore 20, si esibirà il Tonci Grabusic Quartet con Damian Gerbaz al contrabbasso, Aldo Fosco al pianoforte e Luca Verbanez al sassofono contralto. Il concerto si svolge nell'ambito del programma estivo del Museo di Lussino e l'ingresso è gratuito per tutti i visitatori che sono gentilmente invitati a partecipare. Gentili ascoltatori, grazie per l'attenzione. Vi invitiamo a rimanere in nostra compagnia con l'ascolto dei programmi di Radio Lussino.
0: E il notiziario. Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussinpiccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
1: Tempo previsto in Croazia per domani. Prevalentemente soleggiato, soprattutto sull'Adriatico. Nell'entroterra nuvolosità da moderata in aumento, localmente possibili rovesci e temporali in alcune zone, soprattutto nel pomeriggio. Vento debole sull'Adriatico, prevalentemente bora moderata. Temperatura minima dell'area tra i 14 e i 19 gradi, mentre sull'Adriatico tra i 21 e i 24 gradi. Temperatura massima giornaliera prevista principalmente tra i 28 e i 32 gradi.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Gentili ascoltatori, benvenuti su Radio Lussino. Io sono Elisa e da seguire le principali notizie in lingua italiana. Questa sera la nazionale croata di calcio debutta ai mondiali con la partita contro l'Inghilterra, una delle avversarie più forti del gruppo L. L'incontro si giocherà a Dallas, con inizio alle ore 22 croate, e rappresenta per i Vatreni la prima occasione per compiere un passo importante verso la qualificazione alla fase successiva. Un avvenimento importante è stato segnalato dal Centro Visitatori e Recupero dei Grifoni di Beli. Per i giovani grifoni nati quest'anno sta iniziando il periodo più delicato e pericoloso della loro vita, quello dei primi voli. In questi giorni i giovani grifoni stanno lasciando i nidi sulle scogliere del Quarnero e tentano di volare per la prima volta. Sebbene siano quasi completamente sviluppati ed abbiano dimensioni simili a quelle degli esemplari adulti, non possiedono ancora sufficiente esperienza né forza per affrontare un volo sicuro. Gli esperti rivolgono un appello particolare ai diportisti, agli escursionisti ed a tutti i visitatori affinché non si avvicinino alle scogliere dove i grifoni nidificano. Rumori forti, urla o l'avvicinamento di imbarcazioni possono provocare stress nei giovani uccelli e causarne la caduta in mare. Per questo motivo, il centro invita i cittadini a chiamare immediatamente il numero 112 qualora vissero un grifone in difficoltà. Gli appassionati di astronomia hanno avuto in questi giorni l'opportunità di ammirare uno spettacolo celeste particolare. Fino a domani, 18 giugno, sarà possibile osservare nel cielo mattutino e serale la Luna ed i pianeti Mercurio, Venere e Giove, che appariranno vicini tra di loro. Il pianeta più luminoso sarà Venere, ma anche Giove sarà facilmente visibile ad occhio nudo. Si consiglia, per una migliore osservazione, la visione da località lontane dall'inquinamento luminoso. Dal 15 giugno è entrato in vigore il nuovo orario estivo di tutte le sedi del Museo di Lussino. Palazzo Frizzi è aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 10 alle 13 e dalle 19 alle 22. Il Museo dell'Appossiomeno è visitabile dalle ore 9 alle 22, mentre la Torre di Lussingrande è aperta dalle ore 10 alle 13 e dalle 18 alle 21. Inoltre, sono nuovamente disponibili anche i tour in realtà virtuale dedicati alla storia di Ossero. Domani, i Vigili del Fuoco della città di Lussinpiccolo ospiteranno la conferenza finale del progetto europeo Fire Free Meet. La conferenza inizierà alle ore 10 e sarà dedicata all'applicazione delle moderne tecnologie nella prevenzione e nello spegnimento degli incendi boschivi. Alle ore 12:30 è prevista anche una dimostrazione pratica di spegnimento di un incendio in ambiente aperto mediante l'impegno di un drone. Gli amanti della musica jazz potranno assistere domani ad un concerto presso il Museo dell'Appossiomeno. Infatti, giovedì 18 giugno, con inizio alle ore 20, si esibirà il Tonči Grabušić Quartet con Damian Grbac al contrabbasso, Aldo Fosco al pianoforte e Luca Verbanec al sassofono contralto. Il concerto si svolge nell'ambito del programma estivo del Museo di Lussino e l'ingresso è gratuito per tutti i visitatori che sono gentilmente invitati a partecipare.
0: Previsioni del tempo.
1: Tempo previsto in Croazia per domani. Prevalentemente soleggiato, soprattutto sull'Adriatico. Nell'entroterra, nuvolosità da moderata in aumento, localmente possibili rovesci e temporali in alcune zone, soprattutto nel pomeriggio. Vento debole sull'Adriatico, prevalentemente bora moderata. Temperatura minima dell'area tra i 14 e i 19 gradi, mentre sull'Adriatico tra i 21 e i 24 gradi. Temperatura massima giornaliera prevista principalmente tra i 28 e i 32 gradi. Gentili ascoltatori, grazie per l'attenzione. vi invitiamo a rimanere in nostra compagnia con l'ascolto dei programmi di Radio Lussino.
0: E il notiziario.
2: 92,8 MHz.
3: Slušate radio Mali Lošinj.
4: Radio Jadranka.